0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: No, comunque, ho che tu vuoi tanto. No, non si può fare
2: carne, non si può
0: fare carne. Ah, non si può fare carne. Guys, I'm coming back. I'm sorry, I'm in trouble.

0: Una sede internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: comune, ho certo usando.
2: No,
0: guys, I'm coming back. I'm